0: Adam Jenner, Gloria Vedder, Paolo Nicoletti, sentite tornare Natalie Vigli Fusci. Ciao a tutti, vi darete che ne sto parlando, ma di Dixit, Bare, Vigli, Gersur, Alistair, e come tutto di Luigi.
1: Allora, questa è la nostra nuova giornata, versione italiana e cinese.

0: insomma, gloria mia nella tale di Galati, se te che tamari votano di manapito sì. Ciao tamari fatti da riti come sto farbo la vie, ma di che da rapia di assurda estero, e come dono di lupa di lì.
1: भक्ति संगीत में कार्यक्रम अर्चना में आगे सामने मुगतलाल जोशी ने स्वर में अर्चना